0: Arena din Ciudad de Mexico a intrat deja în cartea recordurilor. Este a treia oară când Estadio Azteca găzduiește ceremonia de deschidere de la Mondial, după edițiile din 1970 și 1986. Italienii de la Corriere dello Sport și-au lansat podcastul, iar primul invitat al jurnalistului Ivan Zazzaroni a fost Cristian Chivu, românul care a reușit eventul cu Inter.
1: Per me poco, si poteva far meglio.
2: La Champions, al primo anno. Cioè, lo scorso anno ricordiamo che eri a Parma. Prendevi quattro soldi. Eri un esordiente.
1: Ma ho giocato per vincere, alleno per vincere, poi vabbè.
0: Întrebat despre noul contract cu Inter, prin care devine unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A, cu 4 milioane de euro pe sezon, Chivu și-a permis să glumească.
1: Perché dovete parlare sempre di contratti? Perché nessuno ha parlato di quello che avevo l'anno scorso, adesso iniziano a parlare del rinnovo, no? Io sono felice, allenare l'Inter, guarda,
2: Quante notti non hai dormito?
1: È gratificante.
2: Quante notti non
1: Tante,
2: hai
1: sì, infatti ho perso anche qualche cappello, capelli bianchi sono arrivati. È un anno e quattro mesi che non dormo.
2: Cioè, se dormo, dormo sei
1: invecchiato. Mia moglie non mi riconosce più. I figli mi vedono solo a cena, basta. Mezz'ora dove li dedico, facciamo due chiacchiere e poi
2: quando mi parlano
1: io penso a quello che scrivi te sui giornali.
0: Dinamo a găsit rapid un înlocuitor pentru Jelico Kopić. Nuno Campos este noul tehnician al Câinilor. Portughezul nu are amintiri plăcute din copilărie cu formația din Ștefan cel Mare. Născut la Lisabona, Nuno Campos avea 16